A volte c'è sempre il silenzio che ci accompagna. Male. Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, grande hit su Dimensione Suono Soft. Ora, Bad Day.

0: weekend intero d'estate insieme sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft con la nostra musica protagonista e le grandi emozioni.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. Metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Questo è il weekend giusto da trascorrere con la musica di Dimensione Suono Soft con la radio del benessere. Buongiorno da Silvia Giansanti, insieme fino alle 9. E così, dopo il debutto in Nuova Zelanda, c'è un appuntamento imperdibile con The Whispering Mountain, che resterà a Reggio Emilia fino al 26 luglio. Eh sì, perché dobbiamo parlare con la natura. Nell'area esterna del centro commerciale Petali ci sono delle montagne interattive che sussurrano, coinvolgono i visitatori in un dialogo tra intelligenza artificiale, natura e spiritualità. Molti lavori del collettivo australiano hanno un approccio quasi spirituale nel processo creativo e anche dal punto di vista estetico, curve, motivi

0: ipnotici dell'opera conferiscono una sensazione contemplativa e spirituale. Infatti sono incantata da queste immagini. Sì, sì, è molto ipnotica questa cosa. E allora, da non perdere fino al 26 luglio. E adesso l'aforisma d'amore con l'interpretazione di grandi voci del cinema, e poi ripartiamo con "E tu come stai?", un classico di Baglioni.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: E ogni angoscia che ora par mortale di fronte al perder te non parrà uguale. Gli uomini muoiono sempre e i vermi li distruggono, ma non si distrugge l'amore. Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato e ogni dolore ha fine. Sarai stanco, amore, perché è tutto il giorno che cammini nella mia testa.

0: La voce potentissima di Adele, Chasing Pavements, su Dimensione Suono Soft. Hai caldo? Friggi un uovo sull'asfalto. Tra poco nel primo appuntamento Good Life.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
3: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Outfit estivi a prezzi incredibili?
7: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
6: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
7: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
6: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta. Tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un fine settimana all'insegna del sole pieno tra il Piemonte e la Lombardia. Cielo sereno, poco nuvoloso in entrambe le regioni. Qualche annuvolamento si farà vedere questo sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. E soprattutto temperature alte sì, ma non eccessivamente elevate. Sì, in pianura arriveremo a toccare anche i 33-34 gradi, quindi per carità il caldo si farà sentire, ma con umidità non alle stelle.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la

0: Eccolo il primo momento Good Life, anche perché c'è una giornata molto bizzarra in giro per il mondo che ci aiuta a riflettere sul caldo e il clima del nostro pianeta. Il giorno dell'uovo fritto sul marciapiede. Ah, immagino, pieno di batteri. Nasce da una provocazione divertente, ovvero che fa così caldo che si potrebbe cuocere un uovo direttamente sull'asfalto. Al di là della leggenda urbana, che nella realtà funziona raramente senza superfici particolarmente roventi, questa ricorrenza ci ricorda quanto il caldo influenzi il nostro corpo e le nostre abitudini. In estate tendiamo a pretendere da noi stessi lo stesso ritmo che manteniamo nelle altre stagioni, eppure il nostro organismo lavora già duramente per regolare la temperatura corporea. Mettiamoci anche quello. Per questo è normale sentirsi più stanchi, meno concentrati, più inclini a cercare pause e momenti di recupero. Le civiltà mediterranee lo avevano capito da secoli e la pausa nelle ore più calde della giornata non era pigrizia, ma una strategia intelligente e di adattamento al clima. Il vero messaggio di questa curiosa giornata potrebbe essere proprio questo: ascoltare il corpo, bere di più, cercare ombra, rallentare quando serve e accettare che non tutte le giornate debbano essere vissute alla massima velocità. Potremmo dirla così: il nostro corpo, per vivere nel benessere ed esprimersi al meglio, proprio come un uovo al sole, ha bisogno della giusta temperatura. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Pronto il collegamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suonosoft per le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento

0: per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: La mattinata di sabato 4 luglio 2026 sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno da Silvia Giansanti. Torniamo dopo l'appuntamento con le ultime notizie e ci preme ricordare che fino a settembre le piazze e le vie di Lodi si animano di concerti, presentazioni di libri, ancora appuntamenti storici e festeggiamenti per la nascita della città che avvenne il 3 agosto del lontanissimo 1158. E allora sono 50 gli eventi di questa rassegna che accompagna l'estate lodigiana. Lodi al Sole infatti non è solo una rassegna ma un'opportunità per vivere la città in modo sempre nuovo, per incontrarsi, condividere e creare ricordi preziosi. La sua offerta eterogenea è resa possibile dal coinvolgimento di tantissime realtà locali e non. Concerti sotto le stelle, spettacoli teatrali che emozionano, il cinema all'aperto, laboratori creativi per i più piccoli ed eventi storici. Ogni appuntamento è pensato per valorizzare gli spazi più suggestivi della nostra città, dalle piazze storiche ai giardini, creando atmosfere magiche e coinvolgenti, andando a coinvolgere quindi tanti quartieri con luoghi inediti. Una lunga estate a Lodi che coinvolge dai più piccoli fino agli adulti, e comunque si può scoprire il programma sull'apposito sito www.lodialsole.it. Lo faremo volentieri. Adesso l'aforisma d'amore e l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Buon lavoro.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Costruire Roma in un giorno solo, beh, impossibile. Ce lo dice anche questa canzone famosa dei Morcheeba. Rome wasn't built in a day, su Dimensione Suono Soft. Buondì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Le cime tempestose di Kate Bush a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesca Proietti. Iran, nuovi negoziati l'11 luglio in Pakistan. Trump, Teheran vuole un accordo, ora pausa per le esequie di Khamenei. In corso le cerimonie funebri alla grande moschea di Musalla. Presenti anche responsabili di Hamas e Hezbollah. Teheran dà ufficialmente il via a 6 giorni di celebrazioni per il defunto leader supremo. Trump verso un incontro con Netanyahu. Lui sa chi comanda, ha detto. Intanto Trump dice per il 4 luglio identità USA sotto attacco, questa notte il discorso sul National Mall di Washington, cancellata per il caldo la parata, le congratulazioni di Putin per i 250 anni, il discorso del presidente USA sarà molto lungo come un comizio politico, previsti 41 gradi centigradi, Mattarella Trump, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. Il Papa a Lampedusa oggi ha pregato al cimitero, ha varcato la porta d'Europa, appello poi all'Unione Europea che ha una responsabilità epocale nell'affrontare la crisi migratoria. Il pontefice davanti al monumento dedicato ai migranti, vi sono vicino, vi accompagno e vi sostengo. La cronaca rivolta nel carcere di Enna, i detenuti protestano per il guasto delle linee telefoniche, assediano l'ala vecchia, circa 100 persone hanno preso il controllo di alcune sezioni. Colpito alle spalle in strada con 20 coltellate da un giovane di 22 anni, un 55enne in pericolo di vita a Milano, il ragazzo originario del Gambia è stato bloccato dai clienti di un bar ed è stato arrestato per tentato omicidio. Tennis, Wimbledon, Cobolli e Paolini agli ottavi, avanti anche Errani e Vavassori nel doppio misto e Bolelli Vavassori nel doppio maschile. In serata Sonego e Berrettini, Sinner di scena domani. Mondiali ottavi di finale al Bia, in campo Canada-Marocco alle 23, Paraguay-Francia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft in questo sabato sera con Giampiero Di Stora che ti sta parlando in questo 4 di luglio, tra l'altro che è il giorno dell'indipendenza americana. Noi ci mettiamo la nostra musica, ci mettiamo la canzone d'amore e il nostro aforisma.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Non volevo amore perché è caos, perché fa vacillare la mente come lampioni scossi dal vento.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: so. Lucas Graham, Seven Years, Dimensione Sono Soft. Buona serata con la radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
3: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Lombardia e Piemonte con ampie schiarite. Clima che resterà mite di notte al primo mattino di domani. Per quanto riguarda le temperature massime, nella giornata di domenica raggiungeranno anche punte di 34-35 gradi, perché infatti le temperature tenderanno ad aumentare con il rinforzo dell'alta pressione. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Poetica di Cesare Cremonini. Stiamo per chiudere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Tra poco le ultime notizie, l'ultimo appuntamento di questo 4 di luglio, sabato, con la musica di Dimensione Sono Soft da Giampiero Di Sola. È veramente tutto. Ci ritroviamo domani per affrontare insieme ancora una volta la seconda parte del nostro grande weekend. Ti aspetto tra le 14 e le 17. Buon caldo, buona serata, divertiti con la nostra musica, non perderti, soprattutto dopo le notizie, Bossa Club. Ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene. Vivi meglio.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesca Proietti. 4 luglio, Trump, identità USA sotto attacco. Questa notte il discorso sul National Mall di Washington, cancellata per il caldo la parata. Le congratulazioni di Putin per i 250 anni. Il discorso del presidente USA sarà molto lungo, come un comizio politico. Previsti 41 gradi centigradi. Mattarella a Trump, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. In Iran, nuovi negoziati l'11 luglio in Pakistan. Trump, Teheran vuole un accordo, la pausa per le esequie di Khamenei. In corso le cerimonie funebri alla grande moschea di Mosallah. Presenti anche i responsabili di Hamas e Hezbollah. Teheran dà ufficialmente il via a 6 giorni di celebrazioni per il defunto leader supremo. Prosegue la mobilitazione dei paesi latinoamericani a sostegno del Venezuela, colpito dai terremoti del 24 giugno, che secondo il bilancio ufficiale ha causato 2.645 morti e 12.666 feriti. Il Papa oggi a Lampedusa ha pregato al cimitero e ha varcato la porta d'Europa. Appello poi all'Unione Europea, che ha una responsabilità epocale nell'affrontare la crisi migratoria. Il pontefice davanti al monumento dedicato ai migranti: vi sono vicino, vi accompagno e vi sostengo. Colpito alle spalle in strada con 20 coltellate da un giovane di 22 anni, un 55enne in pericolo di vita a Milano. Il ragazzo, originario del Gambia, è stato bloccato dai clienti di un bar ed è stato arrestato per tentato omicidio. Kimi Antonelli suggella la vittoria dello sprint race del pomeriggio con una straordinaria pole position per la gara di domani a Silverstone. Sarà la sua quinta partenza dalla prima posizione in carriera di Formula 1. I mondiali, ottavi di finale al via, alle 23 Paraguay Francia. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
4: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
3: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
4: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
3: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ciò che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
3: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

Così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui, quando mi guardi come se fossi pazzo. Felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita inizi più presto.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.